0: me, sei furba! No, per Dio, tu resterai! E il nome del tuo ganzo mi dirà!
1: This is CKCL, Classic 107 in Winnipeg, a Golden West radio station. Connecting communities.